di dirmelo che non ci sono più. Tu che conosci con sincera umiltà la versione integrale di me, che custodisci gelosa e perché.